0: Ora ti racconto la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo ti ha spiegato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
4: Osannae! Osannae!
1: What's up?
5: J in my mouth, fucker.

0: Ora ti racconto la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo si è svegliato! What's up, man? Parte 3! La 1! La 2! O la 3!
1: What's up?
4: Jane, motherfucker.